0: Mira, ando con una amiga.
1: Dime, papi.
2: Ahora somos sobra, obviamente.
1: Vamos a invitar a la playita. Botecito, picaco, palomita.